0: sulla tutti butta se vec.
1: Piedau.
2: Holtfi, holot virago, mi che torriten sedne collagno, plane chi dai lagno, perché che tu su forrugnaron.